Ifigen sul mare luccica l'astro d'argento. Placida è l'onda, prospero il vento.